0: Imaginate, immaginalo, lo grande che deve essere un gigante.
1: Sì, 3 metri.
0: Madre, madre, 3 metri.
1: Madre, 3 metri.
0: Sì, la Ricichito.
1: Ma io me ne tengo miedo.
0: Ricichito era la Bibbia. Ti immaginaste il gigante alla Bibbia se le cayó encima?
1: No, eso no está escrito en la Biblia.
0: Ah, bueno.
1: Seguro que cuando se cayó hizo ¡pum! A mí me da miedo, yo me voy con mi mamá.